Ecco, noi non intendiamo. Oh, Garfield County, 48, John Thomas Street, 42186.